0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission Musica Dimina en ma compagnie Noël Casabianque. Musica Dimina, vous le savez, aime vous faire découvrir la chanson corse de l'époque des Regina et Bruno, Charles Roch et tant d'autres. Aujourd'hui, nous allons partir sur un autre registre. En effet, en Corse, on peut s'enorgueillir de nos artistes, qu'ils soient chanteurs, peintres, comédiens, sculpteurs et autres. Et dans les autres, il y a les comiques. Je voulais vous parler d'un de mes compatriotes cargésiens, Noël Rocchiciol. Poète et chansonnier, il était connu pour ses adaptations plus que libres des fables de La Fontaine, mais aussi pour ses propres réalisations comme A Cavallari a Paisane. Ce livre est un vrai classique de la poésie comique. Il fut brillamment illustré par le neveu de Noël Rocchiciol, Edmond. Noël et Edmond Rocchiciol, artistes chacun dans son registre, nous ont quittés vraiment trop tôt. Noël, lui, était né en 1911. Cargésien et dentiste de son état, il officiait Plaça Patucci. Il était un véritable pince sans rire. Avec son fameux humour et son franc-parler, il pouvait nous faire rire aux larmes. Écoutons-le avec Idu i Galli, sans oublier la morale. A moralità.
1: I due galli, il lupulinaggio di zia la Seppina, c'era due galli e manco una gallina. So che faccio, se non ti dispiace, che i due galli campavano in pace. Ma un bel giorno, a ricetta, ficca, impulinaggio una gallinetta. Ci fu un tazzo, un matazzo, a mataccina, i due galli a darete la gallina. A mane si vattiano. A mezzogiorno si spiumavano, la gallina si taggia e la sera si tazzavano. Dopo tre giorni di lotta, ne erano all'ultima scontra per la coppa. Tutti i galli ingallinati di originare erano corsi a bere un maccio venare. Precisiamo che non ha durato tanto, al terzo round galluscré a 40. L'altro è scappato in una guma, bello contento dal franco qualche piuma. Vittorioso pian di gloria, cucurucava la sua vittoria. Scorse o tempo, gallus gallinava. O perdente, a mezzo granò e forse ripigliava, senza perdere un momento, si era messa all'intrenamento, lottava anche contro il vento. S'arrutava l'ugne, parpure pugne, gallus gallinava. Prudente o perdente, uicu s'appensava, e il tempo passava. Quando lo senteso pronto, andò a trovare a Gallus e li fece affronto. Battaglia, sfrattolate, biccate, ugnate, Gallus scappò e so forze si erano sguagliate. Un uello vincitore ha grattato il terreno per chiamare la gallinetta, quella è corsa subito, manco che la sia retta. Moralità, Gallus, qui canta fit cucuricum, maximum erato in bicillum, sapendo chi è galline, chi hanno poco cervello, sono smaravigliate mica raucanto, ma par l'appello di tutt'altro gallo che lui offre un barmigello.
0: Sa maîtrise de la langue et de ses expressions lui permettait de nous entraîner dans une folle sarabande. Écoutons-le dans A mobilizzazione di un leone.
1: A mobilizzazione di un leone. Leone re imperatore aveva deciso di partire in guerra contro un usurpatore, contro un altro popolo, contro un altro animale. Poco un premio, per quelli che si vattano, rivene uguale. Verificato l'armamento e fatto l'appello per matricolo, domani partiamo in guerra o paese in pericolo. I capitani fecero rimarcare lo stato maggiore generale che in armata c'era qualche animale poco garbati. Maniche di spazzura, sottoposti alla paura, piatti pieni di zuppa che vestiti da soldato avevano una cuppa. A trascinare i pesi morti in guerra, un bare, ci un riappiazzare in affettazione speciale. Non si parte per 10 anni che ce la fa presto e li voglio dire l'affettazione speciale o il resto. Troverai un impiego a tutta sta marmaglia, ma ognuno ha la sua piazza per evitare la pagaia. L'elefante all'attacco, La gela è un bombardamento, l'agola è la caccia e il grifo è lo strangolamento. A volpe è l'ugegno e scimmia fa paura e per far trampolare i nemici l'animale di pascura. I muri carchirarmi all'osservazione o falco e puccia in cinquesima colonna e i sumeri roncaranno l'attacco. Se un nemico è numeroso impiegheremo i casi, dunque chi un battaglione di vecchi si tenga pronto in tutti i casi. Domani mattina all'alba attaccheremo il piano, noi ben inteso guarderemo da lontano. I nostri soldati sono pieni di buona volontà, ma mezzo a queste strampalate c'è da farsi stroppiare. Se ognuno tiene la sua piazza marciate pure e ho prima imboscato che trovo un mesciacco crudo crudo. Sono partuti numerosi a carcassi di gloria, ma quanto ne è buttato la dice la storia. Moralità. Bella gamba sì, una guerra ben fatta. Per quello che ci lascia l'osso è sempre una risfatta. Cosa ci vuole fare per non rivedere sto fatto? Fatta c'è i sumeri che roncano l'attacco.
0: Noël Roquichaul avait des ancêtres grecs. Il s'inspira des fables d'un écrivain qui aurait pu être un de ses aïeuls, Ésope. Voici une version de la fable « Le rat des champs et le rat des villes » revue à la mode natale ou topo cittadino.
1: Un topo cittadino o topo paesano. Un topo cittadino te ci rivene sta un amico campagnolo un bito a magna. Oh compa, a roba c'era. Pulendo il figatello, resti razzimino e vino muscatello. L'altro che era famito, ci tolge l'imitazione. Quando si è disgraziato si manca questa occasione. Sotto i perdi a tu, la roba secca, la roba bagna, un sicile, il pane rosso si fece a magna magna. Mentre che a sul ripasto era occupata la nostra gente, la pizza vicino un passo si fece sente. Scappiamo con un paccio patrone, poi ne mai solo, sempre con un gattone. Parlato lì di atti, un topo perde coraggio, scappone i due amici non tavò di usuraggio. Dopo un certo tempo, forse quasi un'ora, un topo cittadino mette un naso fuori. Alle mano compà, è sparito un patrone, fammi un po' con furia, andiamo a compiere la collazione. Oh, quello topo di suo paesano, un ripasto tanto fino, non mi dice più nulla con lo freddo e lo spino. E poi ne ha fatto un meo di piattarmi le solaggi e la mia la paura sono i gatti tupaggi. Scappò, come lo scappò un topo, presto presto, e parlando bello poco. Moralità, agità impestata dei padroni e dei gatti, in questa galera corso che scombatti, in una stisola nura, a tutti tenga a dirgli, forza si mangia poco, ma si mangia tranquilli.
0: Natale Roquichaul aimait la vie et la vie pour lui c'est l'humour, jouer avec les mots, avec les expressions. Son Corse, il le veut populaire, avec une touche de parler ajaxien, français et même latin. Cette langue latine qu'il laissait parler au curé. Voici enregistré chez Antoine Bonnet au son des guitares, l'histoire Marie à Latadia. Suivi toujours chez Antoine Bolelli, dans son cabaret au son des guitares, ou Gatto Rosso di Dio Battista. Un moment live, comme on dit, avec rire et musique d'époque.
2: Oh, Antoine, stasera possiamo gâter, hein? Che miracolo, sai quali c'è? Mi, guarda qui. Natale, un nostro poeta. Ah, un Natale, contaci una vola.
3: È una sola.
1: Maria a Lattaglia, Maria appena se ne veniva da Lattaglia andata alla strada di Monagia. E no, nemmeno con la canzonetta, se l'era un lavaria murato nome storietta. Ma sarebbe stata giusta che finiscendo un ballo o principio di storia ci mettessimo a cantare. Quasi tenendo un capo andando uso cammino, Maria strada facendo si montava con gli occhini. 17 litri di latte e 3 litri d'acqua che è giusto, mi faccio un biglietto di 1000 giusto. Con 1000 franchi mi compro un porchetto e un lento sotto i castagni su Marietto. Più tardi ne faccio salcicci e presutti. E il piatto, se no d'estate ci passano tutti. Ci sono poi quelli cugini di Tunisia che se li saltano addosso, un tempo io ultimo capo se mangiano un colosso. I miei salcicci, non ce la c'è a piccarli, se li vedono li si mangiano anche senza masticarli. Per tutti che li saranno stabramati, i miei salcicci venderanno ai mercati. E guardate se come calcolo è astuto, da qui a tondi i prezzi verranno cresciuti. Ma i prezzi di salcicci come quelli dei formaggi, tutto dipenderà se le crescono i funzionari. A sto momento mi purerei a comprare un mantello, ma sarà meglio una vacca o un sovettillo. Per farli pace, i rento pastistraloni lo piano, e quelli degli automobili un navarano che anda piano. Venduto che ha qualche abitello, mi compro 30 capretti in dezzo a Turillo. E quando vado a ballare, per farmi i soldi, tanto sarà più ricca, mi sarà gli taccalti. Oh, Maria! Per portare i taccalti, ce l'hai sabituata. A prova che nulla che ti pensassi tu, sei cascata. E a che t'ha vista che ballare avrà concluso, che Maria Rusa o non ne faceva tantuso. E quale se sono state torrendo di nette i 3 litri d'acqua che tu non hai potuto mettere. Moralità. Per guardare i nivoli quando poi marciate e strare i corsi che sono raccomandate. Terreno pietricoso o terreno troppo mollo, di tutte le maniere c'è da troncare su un collo. Un gallo rosso di Zuattista. Un gallo rosso di Zuattista si era appullato a Nantona Cassia. In pulpito era cullato, partito un colpo roccio in lontano, non cioso, sotto la riba che posta grano. Tutti l'anni, un pulino a Giusano, verità detta in due righe, andava in quello chioso in spedizione e sterpava le spighe. Era un sistema che il suo artista l'aveva imparato, così, e lui, Dio magna, Dio gallina era spensierato. E non temeva nulla in nessuna maniera che guardia campestra era un pezzo non c'era. Ma sta processione annuale non partiva a colpo sicuro. Avete indovinato che il gallo dalla cassia guardava se era maturo. Ma se il gallo guardava il grano, a olpaccia, ella vedeva il gallo da lontano. Un gallo rosso, so che c'è di meglio per lo spuntino, vorremmo parlare da vicino. Salute gallo rosso, so felice di farti sapere e anche a te farà piacere che l'animale in un mondo non c'era una fatta amicizia e di poi a rimane segnata l'armistizia. Partite che le birra, venendo giù scontro un gattino che se ne cava un topolino. Olpo, cosa tu dici per parlare una brulla? Un posto di stappaggio non ha detto nulla. Un posto? L'uomo non riguarda a sbrogliare i suoi affari, si occuperanno ancora di quelli degli animali. Se capisco è, i gatti sono caricati di annunciare le topoline e le volpe specialmente le galline. Da qui le volpe tirano la conclusione che un cane che bene correndo si occuperà di volpone. E ho l'impressione che un vaso di sto cagnolino sarà come quello di un gatto a un topolino. Non so manco se la volpe non teso un resto talmente oppressata di scappare presto presto. Moralità. In sta pace che l'ONU ci promette vicina, a Francia chi sarà, topo o gallina? Preghiamo signore, sia preghiere sontese, che lo mandano a cassia o gallo francese.

0: Les humoristes, les chansonniers, comme on disait, passent souvent au crible l'actualité. Noël Roquichaul n'était pas en reste. Lui qui fut protagoniste dans une fameuse histoire de candidature à l'élection de la mairie d'Ajaccio, du regretté Lucien Lorenz, dit Tintin Casemac, écoutons Hello Ojomeri par un des membres du club Imondazeg, dont la devise était « Le rire, c'est pas de la rigolade ».
1: Hello Ojomeri, hello Ojomeri, how do you do? You look fine. C'è una stonda che il popolo wait for you. Siete stato tanto tempo così lontano che parecchi speravano che voi fossete americano. A sapete che ne faccio un tale occasione, si pone subito a questione della successione. Se di già vista gente discuta di un rimpiazzamento, di a persona di a quale seguitano l'interramento. I retti politicanti sempre pieni di delicatezza, sono partigianti di avidezza. Un popolo sovrano che pensa gallo a gallo non si interessa a un merri che ha un momento di rimpiazzarlo. Ma ogni pochi, profittando che abitate in quelle lontane confine, cosa vanno tagliato come flacchine? Ingrati, poor boys, come? Umeri, che intraprende da manto viaggione, per far conoscere ai porrugio un nome di Napoleone, che va a dirgli in faccia a sto popolo ignorantoni, che se l'hanno Steve McQueen, noi avevamo a Brancalione. E chi se l'hanno parrito in ogni villa una scena teatrale, noi per sbillegarci avevamo un consiglio municipale. Umerri che la sua casa chitta per andare fino a Dallas, risicando la sua vita, sapendo, beata Notre Dame della Misericordia, che quello rubì era sempre a libertà provvisoria. E un squadrone di dissidenti, pardi, li trovano anche a di, vi riuscite le sibems. Oggi Umerri, guarda, un bel carattere alla lezione, un tremato di fare qualche innovazione. Fatto un po' di retrospettiva storica per il municipale, vistendo i varoni la coraggietta della Guardia Imperiale. E se il vostro avversario vuole giocare Wellington, vestito il presidente della Comintessa Entrata da generale Cambron. A esaline l'altra si riservuare di Masutto, a Catanevo che gli farò un bel fusto, e uso vino forse per un poco di gusto. A gara rata si vagone e cabine a Erpeling ci faranno l'euro con le marine. Fatto ottenere un merito sportivo ai supporteri luce FCA e a terza persona ai dirigenti della SEA. E per loro più importante a tutto lettore che ora fotte, uffriteli in persona un porte-clé. Non sarebbe mica un'idea geniale di offrire un porte-clé a quelli che votano con la chiave? Farete una sola conferenza ai ponts e chaussée o servizio usano. Spiegatelo una volta per tutte come l'è fatto un canivò americano. Diteli che se voi l'avessete fatto sapere all'oncle Sam, che ingarruglia i trottoari e ne acci, che troniamo con la rosuara, che non sbrumiamo un graviglione con un macinello, lo rumichiamo con un pulindaglio e lo spariamo con un rastello, che in 30 i profondisti, Fonis, Carson, Napoleonis e altro carrugis. Ancora più che ti tappis e li tronca con l'os Boulevardium Corso San Pierù che c'è da troncare su Ugo e in quello di Ighe Ugudrò Uirziemo con un anziano filtro a caffè avariano tanto risa Olifò di Smith i Galagan e l'Occonoro che a Paramonte si è giunta a tornare un film in Cinemascope e Technicolor. Noi bifrigitemo John Mary quando l'americano non vuol lo mandasse in corsi che gira università. Vi felicitiamo per la risposta che avete dato. La più grande università in the world. Quella da lui è sortito il più grande cervello di tutti i tempi. E contro la quale vostra grande università un po' non sostiene la lotta. E in Corsica, in Neaccio, a Ucasone, una grotta.
0: Nous finirons cette émission hommage à Natale Roquichaul qui nous quitta en 2002 avec un de ses classiques. Pittistu a fatto l'uovo.
1: Pittistu a fatto l'uovo. La moglie Pittistu rientrava all'orto, era andata a qua, non aveva così torto che se l'aspettava il marito. A Givollo non crescia.
2: E fa sto travaglio e non le piaggia. E rientrava runque, avanti piglia le scale, scontro un marito, faticato, che posava andando a montare. Oh, Pitti, si arrosta un bagarellato, che c'è di nuovo? C'è che stanotte gli ho fatto nuovo. Oh, in me, sei scimito o hai sognato? Purtanto granone hai mangiato. Una granone brennata, ma il cano dice, non è nulla che sa di amare a risa. A moglie a casa vi ha creduta. Sorta appeso a faccenda, appena asciutta, scontra la moglie e Juan Carlo, che quella porre capitillo, rimpiazza il raggio Monte Carlo. E a un dono che la natura l'ha dato, certe volte vi risponde, avanti che avessi parlato. O comadre, disse la moglie di Pittisto, mio marito ha fatto no, l'hai visto. E se poi mi vedete tutta revoltata, cavasso disgraziato, parli fanno una frittata. Ma per carità, poi gli si è tornato una serie, non dite nulla che Pittisto faria la comedia. Mai che la sia, per quale mi pigliate sta male? Se a me lingua dice nulla che le macroncine è male. Ne parte, un'ora dopo erano quattro ore che Pittista aveva fatto. Come in ogni luogo si raccontava, ho fatto la notizia del paese, torno magia. E tre ore dopo Carolina vi dice, dai, ha fatto l'uovo e Pittista, è una chiocca, ma è nulla, fate già che crocca. E un indomano il paese in bispito amparava che dall'ompio le era sortito. E dopo sta seconda giornata non era più un'ora né 10, era una giocciata. Moralità. Se il presidente di un consiglio vuole fare qualcosa di nuovo, una cancrucasse fono. Per farla sapere all'altra nazione che lo mette una donna all'informazione. E se di sti miracoli ci credono capace, qual è che sa, ci pure arrivano futta la pace.
0: Noël Rocchicciol fut l'un des premiers humoristes corses. Il sut par son habileté à manier les mots nous faire rire en sublimant les défauts de notre société dans la satire poétique. Il restera un des grands de la Magagne, de A Falchina Corse. Et puis peut-être comme une prémonition, juste avant sa maison, au bord de la plage du Père, sur la route de Cargèse, une plaque annonçait déjà la couleur. Si gîte Noël Rocchicciol. Chers auditeurs, ce fut un plaisir pour moi de vous faire découvrir ou redécouvrir Nathalie Rocchicciol, cet humoriste corse, ce chansonnier poète qui nous manque terriblement et qui aurait tant à redire sur notre monde actuel. Merci à tous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission musicale de Musica Dimina, toujours sur RCF Corsica, en ma compagnie Noël Casabianque.

0: Strisand. Io Strisand in lingua corsa.
1: Affistemo a Santa Elena, imperatrice morta nel 329. Santa Elena era mamma dell'imperatore Costantino, figliola di servi e serva in un'osteria, era stata scelta come sposa di secondo rango per il centurione Constance Clore, che la ripudiò 20 anni dopo quando diventò Cesaro. Ma ha lasciato un esilio straordinario a Treve un suo figliolo nato in Serbia. Quando il figliolo diventò imperatore, Costantino, questo qui gli costruì un palazzo magnifico, fendo anche pezzi di moneta in casofaccia a Nanto e incoronata di a corona reale. Cristiana si rese in pellegrinaggio in Palestina, da dove ritrovò i reliqui di appassioni da nascita e da vita di Cristo. Fece zappà e ritrovò a croce del nostro Signore, che ancora è venerata in più di un luogo. Fece va tre basilichi, quida di Betlehem, quida da Risurrezione, morsi in Nicomedia voltando a Terra Santa. Fu trasportata con grande onore a Roma, dove si vede ancora uso sarcofago in pietra rossa che contiene i suoi reliqui nel Museo del Vaticano.
0: Isant, io Isant in lingua corsa.
2: Padre nostro, che sei in cielo, che lo sia santificato do nome, che lo venga o do regno, che la sia fatta a volontà, in terra come in cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimettici i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci lascia cascare in tentazione, ma avrancaggi da un male. Amen.